0: Reconstrucción histérica.
1: Ma che cosa fare? No, è una cosa, cioè, non è una cosa. Dimmi, capitano, ti prova, ti comincia.
0: Che io?
1: Non so quale ti dice.
0: Che io prima?